Bene, bene, santo, Iari, buon 43 minuti, devo dire ora di 6 ore 43 minuti. Ribun già webs ma inta non sarà Iari, ma dia 25 di giugno, poi a 26. Un buon e un felice amanecer, buon comienzo di un altro dia, otro ma inta.

Stanno esattamente 58 minuti, le fa di ora di 6, 6 ore e 58 minuti. Ben invito a un papo a Weiba e a Websaki per lo che tratta incontro di gruppo di oración carismatica, gruppo Cristo ta Señor. Avete arriva 6 ore e 45 non lo avete riuni nel cappello Madiki, cappello Cristo Soffriente. Vado cordialmente invitare buona notte di alabanza e adorazione e anche insegnanza.

Bene, mi interessando 54 minuti, le fa di ora di scete. Siete lì 54 minuti, mi carino invitavo a voi. Quello che ti tratta in cuento non di voi, quello che ti voglio ripetere. Gruppo Cristo ta morta e di avetari 6:45. Den capelli ma di che capelli Cristo soffriente, comincia con il resamento di Santo Rosario. Seguì pa cui noci di adabanzi e adrocioni tambe insegnanza, vado cordialmente invita a we e tour di web se incontro semanal di gruppo di orazione carismatica, il gruppo Cristo ta amor. Ugualmente tambe per lo che ti tratta e yunan perdon e rumana nen orazione di il gruppo di orazione San José Gregorio Hernández Dakota, también con invitación de Turcia Web 6 horas en la casa de oración. Encuentro de Turcia Web 6 horas de oración. Casa de oración, pues que net para atrás de pie de ti de escuela, Dakota, para cordialmente invitar. Esattamente anche per lo che sta il gruppo Rosea di Dio, gruppo carismatico che sta riunito in Turgia Web, tanto con un sacerdote di noci di Misa Immaculata Concepzione, con la celebrazione di Santa Misa. Seguì per después una noce di alabanza e adorazione e anche insegnanza di Misa, mese después di Misa. Sono cordialmente invitato a incontro semanale di gruppo di orazione carismatica, gruppo

también te nos ha incrociato poi fin di semana di insegnanza. Incontro también de obra con tre seminarista nan Colbetín durante el fin de semana y también el lunes de marzo. Subire le pagine di Facebook, poi si junto con le famiglie per avere informazioni toccanti di visita di seminarista. Invitazioni molto particolari per noi giovani. Non dobbiamo anche fin di settimana di insegnanza di Gesù, perdono di Maria e carta di Cristo. Lo vediamo in un luogo del centro pastorale in Santa Cruz.

0: Me da to bai sinye ma bo danki se.
1: Danki señor, danki pa cura mi sisi.
0: Danki pa tanto misericordia. Non segui pigliè, segui tu uno sforzo e animo, perseveranza tu dia. E vi te sciondre che dopo maian se i Dios per vitivi tu dammi vita e saluti e forza lo mito back maian, mainca. Un felice web scopi te bosciò in sobbisa te come maian.
1: Vita d'una gloria,
0: vita d'una gloria. E vi te vi tu dia che tu sfo sostene otto di un rocion. Rocion te forza. E poder di un rocion. Felizmente inter che de densi to die per lo che ta tratte programma non che ta sigi a mi di sabato te come yan ku e poder di Dios. Feliz dia, feliz jueves.

0: Te vado a dire pregunta naturalmente di parte di prensa, per lo che calcola siamo, a chi non ruba mes non avvisa nada, in attesa sua è quasi un'ora e ora vi intende chi per lo quale sta passando. Ripensa che naturalmente, in maniera di bisogno olandese, adresse, maniera Rino Hermans arriva già, e sa che stava su contesta, ma che mantiene a commentare, sa che per me.
1: Quanto adesso? Dovete cucinare? Non bisogna cucinare con voi?
0: Sì, però quando va che tempo uno vai tu?
1: Oh, well, è vero, perché mi ha detto che cazzo male ora?
0: Se faccio male, ma anche come se la sei, insomma,
1: Ma
0: no.
1: io mi tassero con voi. Io mi tappo di
0: Anche
1: cazzo.
0: qua si è rotto un po', se gallina da vedere voi.
1: Se mi buca mi ha detto
0: Sì,
1: con voi?
0: si è rotto un
1: Quanto
0: po',
1: qua
0: e
1: per ora?
0: ora quindi.
1: Normalmente
0: Non
1: che...
0: so, si può dire, ah, vedi, c'è un'altra, non so come c'è un'altra.
1: Normalmente a me fanno 3 mi pone 1 mese. Ora pone
0: Per
1: tre
0: il 3,
1: scopi.
0: perfetto. Vai tu con tagli, non finì. Sì.
1: Sto salendo da io.
0: Anyways.
1: Qua.

Guarda, ma li devi sapere, Sol, ma li devi sapere. Nelle schemi, botana ora ainda, va a trovare un canzone per Blue Wave, un ranchero per Blue Wave. A Nelas? Nelas, va bene. Va bene, Nelas. Batende, Sol, ainda botana tempo, va a trovare un ranchero. Un ranchero per Blue Wave. Mimi non sa ta cosa, però può trovare un ainda, Sol. Eh? Un ranchero per Blue Wave. Banco e duci reggae, ma ainda. Bambè.

0: data disponibile in augustus per noi sei di chiedere Sina, però sicuro di parte Venezuela lo tiene retorno addizionale, non si tiene qua e proporti mai che tia, non so qua alcuna immagine, lo guardo abbastanza affettato.
1: Sì, siete lo qua non stiamo mirando che ne mostra una situazione abbastanza seria, però ban mira con lì con aiuto di inter mondo per arrivare a una soluzione rapida per la situazione, anche con il danno sta mostrando fuori di video che non stiamo mirando, potrebbe sta mostrando abbastanza serio. Cioè, Emanuele, io vi danno per le informazioni, non si queda pendiente per più update.
0: Grazie Petra, che se non c'è qualche informazione anche arriva un momento in cui non si fa un'appellazione arriva nostra comunità o una fecha per un tipo di teleton non si informa la nostra comunità ma in tempo ma proprio con il consul anche, signora Amabel per trasmettere il suo sentimento di convivenza e sa con noi stessi un paese con noi una relazione di vicina di eternità praticamente e non siamo una comunità venezolana ovvio che grazie a Aruba con sicuro lo ha in shock con lo quale sta passando in un paese e con una famiglia nan, cerca o un vicendario o anche lo tiene una famiglia con esperienza e sa che per noi è importante per il comunità venezolana anche in Aruba sa non sta ovvio pendiente mes e mi tengo visto di Marduga a cominciare a mobilizzare tutto il departamento non per essere un visto di chi che reto non sta chi non si può fare e di Marduga a contatto anche con le autorità di ambasciata di Reino per mostrare anche con non stai per non anche a Kinana e a offrire localmente tutte le facilità di Aruba abbiamo passato Pelicana sale fuori Aruba anche con carga per Haiti non stai in vuelo anche non stai per non paese hermano cerca con il momento che passa un momento difficile.
1: Danke, Sir Mike Eamon, Primo Ministro di Aruba, donando informazioni relazionate all'ultimo desarrollo rond di terremoto, dos terremoto, che era di ordine tardi là, nos paese vicino a Venezuela, a soffri e sta buscando, sta ricevendo aiuto di gente del mondo, Reino Holandese, Holanda, anche a attivare e a informare il ministro presidente di Aruba, con una domanda 65 esperti in il di search and rescue, doctor, nurse, police, cacciano per buscare gente, ICT, differenti persone, expertise, lo sale fuori di Eindhoven, direzione per Venezuela, mentre con Aruba deve stand-by, si domanda Cruz Corra di Aruba, servizio militare, eccetera. Tutto questo che la domanda di Holanda, difesa, lo risponde a base di petizione con il governo venezuelano a Siden e seguente ora.
2: Mentre tanto, non stiamo immaginando anche di un baby che guardo riscattato, potete dire che non immaginano con non allora sacca un creatura innocente, un baby, meno sasso maione probabilmente. Meno sa un antao, però è segreto un rescate nanku tabo da ting de spede terremoto da ting aia na Venezuela. Che non va con i creatori innocenti a chi a scappa. Segreto un milagro. Scusa a chi è praticamente un milagro. Immagina che non sta aiando, che sta vedendo viral nel momento nan a chi. Segreto un video nanku sta vedendo viral di un rescate di un baby, un creatura innocente, un angel, un angelito che allora scappa di e terremoto a chi e cu sta vedendo viral, se che sta un dinan. Mi non sa uno su maggiore non sta, si è andata nella vita o no, però il baby a chi si scappa di il terremoto pisato, después con tutto cosa cae di un altro, e scappa. E assina probabilmente ma sente che lo vuole aiutare a scappare fuori di bau di scombro che tiene aia da Venezuela después di il temblore che stava da tiene. Non si ande per me immagino anche di una disgrazia fatale Aruba, un accidente di bomber arriva a cammina principale di Green Corridor nell'area di Pochiquito cammina con una persona arriva a bomber accidentata a dal e fallece e il nostro collega sta praticamente arrivando nel sito after nel sito caba per me immagino anche non si può cominciare donabo non è sacchete per me immagino che non si può donabo di accidente che tiene cammina un bomber a dal e il maneggiatore a muri in un sito e in un mese la fallece e ti immagini con il nostro comissario per mostrare un pochino quello che sta passando in un po' chiquito un accidente.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós, cultura musical, mas também artista, e cantante, e arreglista, e compositor urbano.